Monologo, Marcinelle, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Testo di Pasquale Marino, musica di Flavio Pagano. Die Bergwerkskatastrophe von Marcinelle ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il disastro di Marcinelle è una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 che erano presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando così profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.

0: Il personaggio è Don Antonio Americano, emigrante morto, vecchio stile. La scena è relativamente spoglia, sedie, panchine e sgabelli sono sparsi senza un preciso ordine, stoffe, tendaggi e illuminazione creano un'atmosfera da sala di manicomio fine Ottocento. Entra in scena Antonio Cuomo, un anziano vestito di chiaro, cappello, fazzoletto nel taschino e tutti i requisiti che lo collocano nella fantasia di un italo-americano stile anni 60. Il personaggio si sta preparando per un discorso, prova le pose, cerca una pedana, prova a parlare seduto, poi in piedi. Don Antonio è solo. Si schiarisce la voce, si guarda intorno come per misurare lo spazio a disposizione e poi tra se stesso. Eh sì, forse aveva ragione quell'anziano che ho visto nel reparto scienza de fondo, quello che con i capelli bianchi, arruffati, quello con i baffetti che fa le linguacce a tutti quelli che passano. Forse aveva ragione, tutto è relativo. Il tempo, lo spazio, sì. Ma sto scienziato con la lingua fuori. La conosce quella cosa? Quella cosa, come si chiama? L'aree. Insomma, l'anagrafa degli italiani all'estero? È venuto uno che me l'ha spiegata bene. E quello lavorava al consolato. A questo registro aria, insomma, all'anagrafa ci stanno iscritti 7 milioni di paesani nostri, italiani come noi, che campano all'estero, campano per il momento, ma poi pure questi prima o poi vengano da questa parte perché defuniscono, trapassano. Io mi domando, ma domarò nem team. Allora, dice un scienziato che il tempo è relativo. E ha ragione sicuramente, qua non contano gli anni, non contano i mesi, i giorni, le ore. Ma lo spazio no, lo spazio è poco e qua sicuramente già stiamo troppo a stretto. Comunque sia, quando buona è more black than midnight cannot come in, chiunnerà a mezzanotte, non può venire, ma lo spazio è poco e si deve allargare, mo. Vogliamo annanzi, come on, ora mi prepara la mia parlata ufficiale. Allora, un appello sta apposta, giacchetta chiusa bene, spettabili defunti, signore e signori morti, buonasera, voi tutti mi conoscete, voi tutti sapete già chi sono, il mio nome, aspetta... Il mio nome è Cuomo Antonio, detto Americano, nato a Napoli nel 1896, morto a Napoli nel 1964, collasso cardiaco. Signori e signori emigranti, morti e defunti, welcome to the meeting, good evening, benvenuti nel nostro reparto, defunti emigranti. Come voi tutti già sapete, anche io appartengo alla popolazione migrante. Attenzione, qua parliamo di emigrazione originale, autentica, nazionale, italiana, niente barcatelle in mezzo al mare, rifugiate, perseguitate, vittime di guerre civili, vittime di guerre dichiarate, disgraziate di varia natura politica, disgraziate di varia natura economica. No, qua parliamo di emigrazione stile pezzi in culo e vai all'estero a faticare per guadagnarti il pane. E così io, nel 1926, me ne andai in America. L'America, come nella famosa canzone, «Angena costo l'agrama st'America, a noi napolitane, sì, quanta lacrima, quanta sacrifici, e non solo lacrima all'estero, ma anche lacrima al ritorno. Io, quando ritornai a Napoli nel 1956, non ci capivo più niente. Mi chiamavano Americano, anche perché perché nella mia parlata si sentiva sempre un poco di americano, you know. Non ho mai capito se la gente mi sfottiva, sì, se la gente mi sfottiva, sì, fino al momento trionfale del mio funerale. Un carro funebre maestoso, una marea di gente, poi l'ambatone, un'acquazzona che mi sembrava il diluvio universale, si scatenarono gli elementi il giorno della mia morte. Volavano gli ombrelli, che avvilimento, strilla, bestemmia. Ma però io nella cassa stavo fermo, rigido, superiore a tutti, e devo dire che... Aspetta un minuto, io che sta cosa l'ho già raccontata l'anno passato. Anna, ma che dico, l'anno passato è già qua, che gli anni non esistono più. Io, e l'ha stabilito quel morto, quello che caccia la lingua a tutti quanti, io ci casco sempre, l'anno, le una, erano, oggi rimane. Esistono però le abitudini, proprio tale e quale a come fanno i vivi. E allora tutti gli anni ad avuto, insomma, la stessa cosa. E l'anno passato, proprio mentre stavo nella preparazione della mia parlata ufficiale, proprio al momento fulminante del racconto del mio funerale, arrivò quello scassambrella di Santino Furisti, tutto cerimonioso, in soggezione, e mi dicette a me, proprio in questo punto: datemi l'onore di stringere la mano a un emigrato defunto importante come voi. Poi dicette: sapete, io sono un morto giovane, emigrazione tardo dopo guerra, perciò minatore, guadagnavo bene, sposato, due bambini, due polmoni che hanno ceduto silicosi. 10 giorni per la diagnosi, 10 mesi di sofferenza ed eccomi qua. Ma però mia moglie ha una buona pensione. Eh sì, la miniera ti uccida, adesso è chiaro, ma la pensione è buona, questo bisogna ammetterlo, diceva Santino. Così mia moglie sta bene, certo, è giovane, i figli hanno bisogno di un padre. Un mio paesano che è venuto qua mi ha raccontato che si vuole sposare un'altra volta. E allora quella cosa, diciamo, mi ha fatto un poco male e parlava. Mi ricordo proprio come se fosse ieri. Io dicetto, amico mio, il passato è passato e il presente per noi non esiste. Guardate a me, io ho girato il mondo. Io ho visto l'America, gente di tutta la razza. Sacrifici, sì, tanti, ma anche soddisfazione. Erano altri tempi, tempi duri, tempi durissimi. La miniera di voi vi ha ucciso con la cosa lì, che la malattia. Sì, la cosa, che l'avete detto, quella silicosa. Ma a me, caro mio, mi ha ucciso la malattia più peggiore che esiste, la nostalgia. E che sapete voi? La lontananza, l'oceano. Quanta lacrime su una lettera, su una cartolina di Napoli, c'è una costa lacrime, sta America. E poi al mio ritorno, Gesù, che amarezza. Mi chiamavano un americano e tal mi sentivo, un forestiero al paese mio. Io gli dicetto a Santino, fermamente convinto: Santino, io a Napoli avevo nostalgia dell'America. Almeno in America avevo nostalgia di Napoli. E di Napoli, non di quella schifezza che trovai al mio ritorno. E in quel momento, proprio in quel momento mi emoziona ancora perché proprio in quel momento, in quel medesimo istante, chi venette? Console della Repubblica Italiana. Ah, Lupiezza, Roma, doppio petto, cessato, blummare, occhiali d'oro, e carta sotto il braccio, e mi dicette in faccia a me medesimo, proprio a me, queste testuali parole: Napoli, Napoli, parlo sempre della sua Napoli, il nostro caro Cuomo. Eh sì, era proprio console italiano. Era proprio console italiano quello che, per colpa sua, poco dopo, scoppia in un parapiglia storica e memorabile. ma io in quel momento non lo potevo sapere. Signor Consolo, qual onore, non siete ancora ripartito quel vostro meeting, la conferenza della diplomazia morta è ormai finita e voi state ancora qua in mezzo agli emigranti poco defunti e poco illustri. Cosa le devo dire, caro uomo? Le sa con quanto piacere mi intrattenga tra di voi. Si direbbe quasi una malattia professionale. Al reparto diplomazia defunta si sta sì benissimo, per carità, ma quando nasce l'occasione di stare tra i cari connazionali emigrati estinti, ebbene, non me la lascio sfuggire. Io gli spiegai che prima stavo preparando, come si dice, con me medesimo, una parlata che periodicamente, insomma, a scadenza fissa, con gli altri morti defunti ci incontriamo per la preparazione della conferenza degli emigranti defunti. Uno scambio di parole, qualche pensiero, i ricordi della vita. E come sempre, modestamente, fui pregato di fare una parlata. Io sono analfabeto, sì, ma però io ho girato il mondo, io ho visto l'America e parlo all'americano perfetto, you understand me? Una volta al porto di San Francisco della California arrivò un bastimento italiano e beh, ci voleva l'interpreto. E subito a chi chiamarono? Chiamarono a me, immediatamente, ed io. E Sua Eccellenza Illustrissimi, il console d'Italia, non mi interrompette una volta. Chissà subito incomincia con un discorso che mi pareva presidente della Repubblica Italiana. Lei ha ragione, caro uomo. Non la scuola, ma la vita insegna. Fui console della Repubblica, eppure a cosa è mai servito il mio latino, il greco antico, che pur conosco alla perfezione, il mio Dante, Petrarca e Machiavelli? E adesso, se permettete, con vivo piacere, si fa per dire, volentieri vi farò partecipi della mia trentennale esperienza con il contributo della mia presenza a questa vostra conferenza, a questo vostro incontro che ha luogo periodicamente. Periodicamente, così si dice. Bene, io ora vado e mandatemi pure a chiamare quando sarete pronti. Volentieri sarò con voi. E proprio così, fu proprio così che un diplomatico se ne andò prima di infilarsi, di infizzarsi, e non l'avesse mai fatto nei fatti nostri. A questo punto, proprio come sto facendo adesso, io preparai il nostro meeting, ma guarda, intorno, in mezzo ai defunti, i quali, come sembra, parevano tutti stunati, rimbambiti, vaneggianti. Sistemati i morti che stavano attorno a me, proprio come si fa con i buchi nelle vetrine, appena sistemati, mandai a Santino a chiamare un console che se ne era allontanato, e proprio poco dopo tornai, Santino, Furisti, tutto cacato sotto. I am sorry, tutto trafelato. Don Antonio, scusatemi tanto, vi interrompo un'altra volta, ma stavo cercando il console quando mi hanno detto di chiamarvi urgentemente. Si tratta di un nuovo arrivato dalla Germania, un rimpatriato dalla Germania, morto sparato per affari di mafia. Il defunto sparato ora protesta, dice di essere nel reparto sbagliato lui, e sì, è stato in Germania 2 anni, ma per latitanza. Non si sente appartenente alla categoria emigrante defunti. Ora il problema è che quel signore defunto usa la parola emigrante, diciamo così, con un poco di puzza sotto il naso. La cosa si sta mettendo male, mi pare che il mafioso è anche armato. Eravamo ai soliti imbrogli. Io volevo sapere, ma chi la manda a certa gente, come l'altra volta che è arrivato il ferroviere, solo perché faceva servizio sui treni per la Svizzera e passava la notte all'estero. Comunque sia, io a quel punto non esitai, pigliai a Santina, come poi piglio e parto. In un secondo momento mi hanno raccontato che mentre io mi avviavo a risolvere questo problema, i morti che avevo lasciato piano piano cominciarono a presentarsi. Noi morti, dovete sapere, al di qua, cioè no, noi, sia, non, noi di qua non diamo grandi segni di vita, diciamo così, ma sembriamo tutti un poco fantasmizzati. Qualcuno dice pure scimunito, ma solo che ogni tanto i ricordi, eh sì, per la Madonna del Carmine, solo i ricordi, nemmeno qua finiscono. I racconti di questi ricordi è sempre la stessa cosa. Sono emigrato da lì, ho vissuto là, sono morto così. E le mortalità, è sempre le stesse mortalità. Ai tempi miei in America circolava la tubercolosi. La gente partiva in buona salute e arrivava malata, infattata, sopra quelle navi, ammappucciato uno sopra l'altro, mischiata maschi e femmine, gente ammalata e la gente in salute. E poi arrivavano tutti quanti in America mezzo ciacato. La chiamavano tracoma. Questo succedeva ai tempi miei. Ma poi dopo, ai tempi moderni l'ulcera. Mortalità in Europa centrale, bacino industriale, incidente sul lavoro, la morte invernale, asfissia, mancamento d'aria, porte e finestre chiuse bene bene, i braciere accesi, alla mattina si svegliavano tutti morti, mammuzza, babbuzza e figliuzza, morte violenta, un calabrese con i siciliani, un sardo con i pugliesi, litigavano nelle baracche degli emigranti e zacca partiva a curtolato. Morte stradale, certo, colpo di sonno, i freni consumati e buonanotte all'emigrante. Comunque sia, nel frattempo di queste chiacchiere mortali avevo risolto la situazione del mafioso, capitato nel reparto dei fondi emigranti per sbaglio. Lo avevo affrontato faccia a faccia, face to face, a quella mezza gazzetta. Io tengo due macete sulle spalle, 7 anni di latitanza. Io sono compare di quello e figlioccio di quell'altro. Io, in mezzo agli emigranti, lo afferrai per la cravatta, per tenere sciatta, per gli offesi, ogni merda, salama, bicceccia. Tanto onore a te di stare in mezzo a noi, stufettente. Trasferimento immediato. Fino a lì non c'erano problemi. Ma il revolver? Quello no. Quello non lo voleva consegnare all'amico delinquente organizzato. Un mafioso diceva: io senza amma, al reparto malavita organizzata da fondo, non ce vado. Che figura ci faccio se mi presento desammato? Ed è stato in quel momento, in quel preciso istante, che io gli ho detto: oh, mi dai un revolver? Oppure. Oppure ti faccio rimanere in mezzo agli emigranti per tutta l'eternità. A quel punto, mafioso: no, no, no, in mezzo agli emigranti, no, che schifo. Prendete un revolver, prendete dove tutto, ma in mezzo agli emigranti, no, questo mai. Subito gli ho tolto il revolver, gli ho strappato il revolver dalle mani. Il mio intervento era stato ancora una volta, amici, utile, decisivo. Detenerante, terme, tatamantane, insomma, scherziamo. Io superai gli ostacoli burocratici. Io disarmai con queste nude mani un criminale di fondo armato e qua c'è sta la propria. A questo punto, signore e signori morti, o perlomeno vivi per il momento, cacciai un rivolver americano Smith & Wesson, calibro 38 speciale, 6 colpi nel tamburo e lo appoggiai sulla sedia. Ingenuamente lo appoggiai sulla sedia, già che poco dopo quel revolver scomparì e io non me ne ero accorto. E perché? Perché fui distratto. All'improvviso è quello che è un papa. Vedete uno che mi pareva, ma pareva il vescovo di San Gennaro e Santino. Mi spiegai che quando io stavo dalla signora dello smistamento, li aveva visti insieme il console e il vescovo, e che quello non era un vescovo qualunque. Quello era il vescovo di Caianiello, molto reverendo monsignoro, eccellenza sua, già missionaria in Africa e in Germania, molto vicina a sua santità, autore di autorevoli trattati sulla verità cristiana, il cattolicesimo, verità in esclusiva, offerta spirituale, speciale e promozionale. Io facetto subito il mio dovere, valevomi subito, mi avvicinai a Monsignore, mi inginocchiai, cercai l'anello per baciarlo, sia lottato Gesù Cristo. Quello lì, o Monsignore, mi lasciai inginocchiato e disse al console:
1: vede, caro console, cerca l'anello per baciarlo. Defunto inesperto, non lo sa che tutti gli oggetti di rilievo vengono trattenuti al ricevimento, al momento del trapasso. Sia lodato Gesù Cristo. Sente come lo dice bene. Come si fa ora a spiegare che in questo luogo il concetto del Cristo assume tutt'altro significato? Come si fa?
0: Io stavo sempre là d'inocchiato. O console, ma è come per il concetto dello Stato, reverendo Monsignore, la cosa sarebbe degna di ricerca, analisi e pubblicazione, valori e concetti a trapasso inoltrato, edizioni paoline. Ma non leggono, non leggono, bisognerebbe quasi costringerli alla lettura. Caro uomo, cosa leggevamo in vita? Cosa leggevamo? Io era ancora in ginocchio, opralato, mi accarezzava la testa.
1: Nemmeno la terza elementare.
0: No, signora, nemmeno la terza elementare, monsignor. E nessuno se ne accorgette. Ma fu in quel medesimo istante che un certo Lino Mare Pasqua, in tutta quella confusione, si fottette un revolver e se lo mise in tasca. Io stavo ancora incinocchiato e dissi a Sua Eccellenza: non tutti gli oggetti di rilievo vengono ritirati al ricevimento, Santissima Santità Eccellenza vostra. A voi vi hanno ritirato l'anello, ma io, con grande rischio, ho sequestrato poco fa un revolver. E lì, in quell'istante, il revolver era scomparuto. Il revolver non c'è più. Guardate anche voi. Quanto è vero Dio, bellivo me, stava qua.
1: Quanto è vero Dio, ma lo sentite?
0: E il vescovo subito cominciai a fare il vescovo.
1: Come si fa a spiegare in questo luogo il concetto della verità? Ma soprattutto il concetto di Dio, come si fa?
0: A me, Monsignore, mi era già antipatico. Un revolver stava qua. Su via, ci stiamo perdendo in chiacchiere, in futili particolari, dice tu, console. Monsignore, come dicevo, il caro uomo è tuttavia un estinto che gode di una certa stima nel reparto emigranti defunti ed è stato così gentile da organizzare questo incontro. Allora, a questo punto, direi pur di cominciare, caro uomo, dove mi metto, come mi metto. E se pigliarono i seggi più belli, io finalmente a cominciare con le presentazioni, amici.
2: Cari amici in ascolto, avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk con la prima parte del monologo Marcinelle, una tragedia italiana. Vi invito ad ascoltare la seconda parte del monologo nella trasmissione della prossima settimana. Vi saluta con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
3: Antenne Saar.
4: Mit Mareike Köhler um 8 Uhr. Guten Morgen. Außenminister Wadephul ist in die Ukraine gereist. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, geht es bei dem Besuch vor allem um die militärische Unterstützung und die Vertiefung der deutsch-ukrainischen Sicherheitskooperation. Bei seiner Ankunft in Kiew warf Wadephul Russland wahllosen Mord an Zivilisten und eine gezielte Zerstörung der Energieinfrastruktur vor. Die russischen Streitkräfte hatten zuletzt unter anderem ein Einkaufszentrum beschossen, nach ukrainischen Angaben zweimal in einem Abstand von einer halben Stunde. Dabei kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. Mindestens 130 weitere wurden verletzt. Deutschland und 4 weitere EU-Länder verhandeln mit Ruanda offenbar über Abschiebezentren für abgelehnte Asylbewerber. Das berichten das ARD-Magazin Report Mainz und der Spiegel. Demnach soll kommende Woche eine Delegation für Gespräche in das afrikanische Land reisen. Beteiligt sind laut dem Bericht neben Deutschland auch Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande. Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada zur Abwendung neuer Zölle sind gescheitert. Damit sind am Morgen zusätzliche US-Zölle in Höhe von 50% in Kraft getreten. Kanada kündigte im Gegenzug an, mit Angaben in gleicher Höhe zu Abgaben in gleicher Höhe zu reagieren. Aus Washington berichtet SWR-Korrespondentin Anne Schneider.
3: Betroffen sind rund 5% der kanadischen Exporte in die USA, unter anderem bestimmte Fahrzeug-, Alkohol- und Milchprodukte. Beide Seiten machen sich gegenseitig für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Laut Greer hat Kanada die in den letzten Tagen ausgehandelten Bedingungen nicht mehr annehmen wollen. Der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte dagegen, kurzfristig von den USA vorgeschlagene Änderungen seien unfair gewesen und hätten Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA aufkommen lassen. Die politischen Auswirkungen dürften nach Einschätzung von Beobachtern deshalb noch weitreichender sein als die wirtschaftlichen.
4: Bei der Anerkennung von Fällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie werden die neuen Regeln nicht überall einheitlich umgesetzt. Das hat eine Umfrage des evangelischen Pressedienstes ergeben. So gibt es in 2 der 10 regionalen Verbünde bisher keine arbeitsfähige Anerkennungskommission. Auch der Umgang mit der vorgesehenen Pauschalleistung von 15.000 Euro sei unterschiedlich. Diese gilt, wenn die Taten strafrechtlich relevant waren. Nach der Gewalt beim DFB-Pokalspiel zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern müssen beide Vereine mit Konsequenzen rechnen. Der Deutsche Fußballbund hat eine Aufarbeitung angekündigt. Die Partie war nach torlosen 90 Minuten unterbrochen worden, nachdem Spieler aufeinander losgegangen waren. Fans warfen anschließend Pyrotechnik und Gegenstände und rannten aufs Spielfeld. Die Polizei musste eingreifen, auch mit Hunden und auf Pferden. Insgesamt sind 120 Menschen verletzt worden. Nach Wiederanpfiff siegte Kaiserslautern in der Verlängerung mit 1:0. Die weiteren Ergebnisse: VfB Stuttgart, Hansa Rostock 4:0, Karlsruher SC, Preußen Münster 2:1 und Eintracht Frankfurt, SC St. Tönis 11:0. SWR Nachrichten, Redaktion Klaus Reginek. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, vereinzelt auch Schauer und Gewitter, später immer trockener und sonniger, die meisten Sonnenstunden an Hochrhein und Bodensee. Maximal 16 Grad im hohen Westerwald und 24 Grad am Kaiserstuhl. Die weiteren Aussichten: morgen nach kühler Nacht Sonne und Wolken bei maximal 25 Grad, zu Wochenbeginn oft sonnig. Die Zeit 8.
5: Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
6: A3 Frankfurt Richtung Würzburg, zwischen Obertshausen und Hanau 3 Kilometer stockender Verkehr. Die A61 Koblenz-Ludwigshafen ist zwischen Koblenz-Waldesch und Emmelshausen in beiden Richtungen wegen einer Baustelle gesperrt. Die Umleitungen sind aber eingerichtet. Und das war's. Gute Fahrt.
5: HR Info und SWR aktuell.
7: Schönen guten Morgen Ihnen an diesem Samstag im Studio Riccardo Mastrocola. Die Idee ist eigentlich gut bzw. gut gemeint. Es geht um Müllvermeidung und darum, den Verpackungsmüll in Europa zu reduzieren, und zwar drastisch in Zukunft. Seit etwa 10 Tagen gilt deshalb eine EU-Verpackungsverordnung, und die sorgt für Verwirrung und dafür, dass vor allem kleinere und mittlere Unternehmen Probleme bekommen. Viele Händlerinnen und Händler in Baden-Württemberg zum Beispiel stellen deswegen den Online-Handel teilweise ein. Ruth Schirrer hat sich das Problem mal angesehen auf lokaler Ebene und hat mit einer Händlerin darüber gesprochen.
8: Eileen Erkin aus Villingen-Schwenningen näht für ihr Leben gerne. Sie entwickelt eigene vegane Taschen und verkauft die über das Internet in der ganzen Welt. Zuerst war es nur ein Hobby, aber seit einem Jahr lebt sie davon. Viele ihrer Taschen verkauft sie ins Ausland.
9: Ich habe das ja hauptsächlich auch angefangen, aufgrund dessen, dass ich meine Kunst in unterschiedliche Länder versenden möchte und damit auch eine Freude bereiten möchte. Und es hat mir auch wirklich so viel zurückgegeben. Das war eigentlich so das Schönste, was es so ausgemacht hat. Und dass es jetzt wegfällt, ist halt ja echt schade.
8: Denn letzte Woche hat sie wegen der neuen Regeln den Handel innerhalb der EU einstellen müssen. Das belastet sie.
9: Eigentlich muss ich ja kreativ arbeiten, aber dieses ganze Bürokratie-Wahnsinn drumherum, das hat mir komplett die Kreativität genommen. Und ich fühle mich trotzdem immer noch nicht an dem Punkt, an dem ich mich sicher damit fühle, mit dem, was ich rausgefunden habe oder dass ich halt weiß, wie ich jetzt agieren soll.
8: Das Ziel der Regelungen findet sie an sich gut, denn damit möchte die EU den Verpackungsmüll reduzieren. Aber die neuen Regeln verlangen viel. Unter anderem muss sie sich jetzt in jedem EU-Land, in das sie liefert, registrieren und zusätzlich eine bevollmächtigte Person benennen. Pro Land kommen hier dreistellige Summen auf sie zu. Und das ist nicht nur für sie viel zu viel, sagt Peter Spindler vom Handelsverband Südbaden.
10: Das können die kleinen Händler so nicht handeln. Und sie werden aller Voraussicht nach, das habe ich jedenfalls schon gehört von diversen Stimmen, dieses Geschäft so nicht mehr betreiben.
8: Wahrscheinlich 15.000 Händlerinnen und Händlern in der Region gehe es ähnlich. So zumindest eine Schätzung der IHK Südlicher Oberrhein. Der Ausfall ist immens. Auf 20% ihrer Einnahmen muss Akin nun verzichten. Geholfen hat ihr bisher nur eins.
9: Eigentlich nur der Kontakt zu meinen Kolleginnen. Und zu merken, dass es denen nicht anders geht.
8: Alle sind verwirrt, sagt sie. In jedem Land sind die Regelungen anders. Hinzu kommen Ausnahmen. Eine zentrale Informationsstelle gibt es nicht. Und jetzt? Auch die EU-Kommission hat das Problem erkannt. Im Oktober soll das EU-Parlament deshalb über eine Ausnahme bei den bevollmächtigten Personen beraten. Für Akin ist das jedoch eine lange Zeit, in der sie viel Geld verlieren wird. Aber sie will den Kopf nicht hängen lassen.
9: Ansonsten eben halt der deutsche Markt, den muss man jetzt halt dann erobern.
7: Die neue EU-Verpackungsverordnung, die in der Theorie den Müll in der EU reduzieren will, in der Praxis aber für viele kleine Firmen und Händlerinnen und Händler große Probleme verursacht, haben wir gerade gehört im Bericht von Ruth Schirrer. Aber in Brüssel hat man das Signal offenbar auch gehört und man will da nochmal nachbessern. Der Sommer ist die Zeit der großen und kleinen Musikfestivals. Ganz abgesehen davon, dass das ja oft tolle Veranstaltungen sind, auf denen sich Menschen treffen, Freizeit verbringen und Musik genießen können. Ganz abgesehen davon sind solche Festivals auch für kleinere Bands und für Newcomer eine wichtige Bühne. Allerdings könnten in Zukunft solche Festivals wegfallen oder größere Schwierigkeiten bekommen mit der Finanzierung, weil die Bundesregierung da Einsparungen plant. Annika Schleithoff berichtet.
11: Seit Wochen wird über den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2027 diskutiert. Denn während an manchen Stellen die Ausgaben steigen sollen, zum Beispiel für Verteidigung, soll an vielen anderen gespart werden. Im sozialen Bereich, zum Beispiel beim Eltern- und beim Wohngeld und bei der Kultur.
12: Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, weil wir natürlich eine Kulturnation sind. Und ich finde, wir müssen auch dieses Signal senden, dass uns Kunst und Kultur was wert sind und dass wir es unterstützen.
11: Sagt Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Laut Entwurf könnte das Reeperbahn-Festival, eine der wichtigsten Plattformen für NewcomerInnen und die Musikbranche in Deutschland, weniger Geld bekommen. 3 Millionen statt bisher etwa 6 Millionen. Der Initiative Musik, eine der wichtigsten Fördereinrichtungen von Popkultur und Jazz in Deutschland, könnten etwa 800.000 Euro Förderung gekürzt werden. Allerdings werden im Entwurf nicht alle Gelder aufgeführt, die in die Initiative Musik gehen. Oft ist deshalb die Rede davon, dass die Initiative Musik etwa 4 Millionen Euro weniger bekommen soll. Auch für den Festivalförderfonds der Initiative Musik könnte es weniger Geld geben, sagt Katja Lucker.
12: Der Festivalförderfonds leistet so wichtige Arbeit und unterstützt gerade die kleinen und mittleren Festivals, die der Nährboden sind für Bands, die da das erste Mal vielleicht vor größerem Publikum spielen, die dann vielleicht von anderen gesehen werden, die da ihre Karrieren aufbauen können.
11: AkteurInnen der Musik- und Kulturbranche kritisieren die Sparpläne und weisen darauf hin, wie wichtig kulturelle Teilhabe und Vielfalt sind. Dass generell gespart werden muss, ist zwar für viele schmerzhaft, aber doch nachvollziehbar. Was manche eher stört, nicht überall in der Kultur wird gleichermaßen gekürzt. Denn während es an einigen Stellen weniger Geld geben soll, könnten die Bayreuther Festspiele über 1 Million Euro mehr bekommen. Der Grund? Die Personalkosten seien tarifbedingt gestiegen, sagt eine Sprecherin des Staatsministers für Kultur und Medien. Mit höheren Ausgaben haben aber auch Festivals zu kämpfen. Hochkultur versus Popkultur. Das sei eine emotionale Debatte, sagt Ella Rover, Geschäftsführerin von ProMusik, einer Interessenvertretung für freischaffende MusikerInnen.
13: Ich glaube, das Ganze ist auch eine emotionale Debatte, die eine Relevanz hat, weil es nämlich genau darum geht, um gesehen werden und vor allem